gioco che vuoi lì vuoi là. Gira, giro tondo, gira con me, gira il mondo, è un gioco che mai finirà.